0: sega.
1: Basta!
2: Vai su!
0: Delle!
1: Mille!
2: Sono il culo!
0: Ora! Sega!
1: Basta!
2: Vai su!

Viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva

nere mi muore, mi nome in helmet, poi si una nera castore. La nere mi muore, la nere mi muore, mi nome in helmet.

cari, che per te vuoi, sei stata una fatta, che spendendo un'altra nuota, dai tu